cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: La bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: storie.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Classix con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Again.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection, la colonna sonora appunto del film Metropolis. Ce l'ascoltiamo, è il nostro disco viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

disco che ti fa venire subito la pelle d'oca, DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

sono solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della Dream e della Progressive, e questa è una chicca. Dal primissimo album di Gigi D'Agostino, uscito nel 1996, questa era la prima traccia in pieno stile Mediterranean Progressive, si chiama Emotion.

0: e chicca di Gigi D'Agostino dal suo primo album era Emotion, il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance!
2: One Dance!

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance,

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance anni 90.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa riscoprire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a Mario Più, grande DJ italiano, insieme a una voce storica, ovvero Principe Maurice. Questo è Love Game

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. One.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:02.

0: la puntata del giovedì 10 di settembre. Ciao a tutti, eccoci qui, un abbraccio da Dino Brown e da Jean-Luc Duval. Anche oggi parte la storia della dance e direi che cominciamo cantando, perché il primo arriva dal 1994, è una cover di un grande pezzo dei Four Non Blonde, tra poco ne parliamo. DJ Mico, il primo è What's Up.
1: La storia della dance.

Mori, ovvero Max Artusi e Ricky Secca. Ecco, abbiamo già anche ascoltato le altre cover, perché DJ Mico non fece solo WhatsApp, o meglio i DJ Mico non fecero solo WhatsApp, ma anche Hot Stuff di Donna Summer, che abbiamo sentito proprio qualche settimana fa. E ce n'è un'altra chicca: hanno remixato anche My Sharona. È proprio quella.

autori del DJ Mico, ovvero Max Artusi e Ricky Secca, insieme a Paolo Visnadi formarono gli X-Static. Te li ricordi gli X-Static? Ma certo che sì. Sono quelli di Mumiap.

0: pezzettino di Mummy Up, grandissimi Xatic, Max Artusi, Ricky Secca insieme a Paolo Bisnadi. E adesso, signore e signori, arriva Hathaway, questa è From My Heart.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia

Way con questa Rock My Heart che arrivò nel 1995, subito dopo i due grandi successi di Adway Nestor. Si chiama così, What Is Love 93, Life lo stesso anno, poi uscì un disco lento che si chiama I Miss You e poi Adway pensò bene di ritornare alla musica dance con questa Rock My Heart. È da segnalare anche in quell'anno 95-96 la sua Fly Away. La storia della dance è una materia va studiata e puoi sentirla ogni giorno insieme a Dino Brown e Shalom Duval. Chicca adesso, Indiana, queste Tears on My Face. I can see the-

0: questo pezzo di Indiana, Tears on My Face, la versione remix dei Da Blitz, ma in realtà è stata concepita da Gabry Ponte, perché insomma in quei tempi negli studi della Blitz Corporation si mixava, si facevano inediti, era come dire una cantina dalla quale uscivano delle meraviglie dance, e in questo caso la versione appena sentita di Tears on My Face appunto è stata fatta dal grande Gabry Ponte. C'erano anche i Blitz Team, attenzione, a Torino, nella Blitz Corporation, Blitz Team, che prendevano proprio il nome dall'etichetta discografica. Arriva un'altra chicca, 883, gli anni, il remix è proprio quello ufficiale dei Blitz Team.
1: La storia della dance, chicca of the day.

0: degli anni. Il remix è quello dei Bliss Team dall'album Remix 94, perché gli 883 si sono sempre fatti remixare, in modo particolare ne parlavamo proprio questa settimana, attorno ai primi anni 90, proprio in quel 1994 diedero i loro pezzi da remixare ai DJ più importanti del momento, e i Bliss Team erano un gruppo che insomma avevano venduto già milionate di copie con la loro People Have the Power. Tra l'altro i Bliss Team fecero anche il remix ufficiale di Come Mai, te lo ricordi questo? Questo, questo se c'eri probabilmente qualche cassettino si apre, eh?
1: Come mai?
0: Alza, va.

0: No, stavo dicendo, c'era questo effetto che arrivava da Sex Drive dei Glam. Queste voci. Che tempi!
1: Non finiscono all'alba nella vita.
0: Oggi puntata Cant

Edge era il 1995, dietro questo progetto, l'abbiamo già detto un sacco di volte, si celava Marco Biondi insieme a Graziano Pegoraro, e pensate che Mato Grosso è stato il nome del primo singolo del gruppo, che in realtà si chiamava Neverland. Poi decisero di cambiare il nome del gruppo in Mato Grosso, ma in realtà, così come è successo per i Technotronic, insomma il nome del disco è diventato poi il nome del gruppo. Vi faccio sentire Neverland con Mato Grosso, questo è proprio il primissimo, stiamo parlando del 1990, mamma mia, un sacco di tempo fa.

Land. Il nome del gruppo, il disco era Mato Grosso. Poi, come già detto poc'anzi, pensarono di cambiare tutto. Dice: ma perché non teniamo Mato Grosso come nome del gruppo? E quindi questo è l'unico disco di Neverland che si chiama Mato Grosso. Poi Mato Grosso nel 1991 uscirono con Thunder, ma poi credo che il successo arrivò nel 1992 con la bellissima Jungle. Signore e signori, vi ricordo che la storia della dance va rigorosamente ascoltata a palla.

0: Rosso. Vi prometto, lo ascolteremo integralmente della storia della dance, perché lo dico sempre, non è solo una trasmissione radiofonica, è una materia, va studiata.
1: La storia della dance.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti.

Ho già detto un sacco di volte in realtà da dove gli M&S hanno preso spunto per la base di questo pezzo, che è andato benissimo agli inizi dell'anno 2000. In realtà però è dei Double Exposure e si chiama Everyman. Yes sir. Lezione di storia, vai va. Ancora più fighetta questa, eh.

gli M&S hanno preso spunto da questo pezzo. Every Man. Ma attenzione, una cosa che probabilmente non ho mai detto è che tratti delle parti vocali del disco degli M&S sono stati ripresi da Hit and Run, il disco di Lolehata Holloway. Senti un po' qui.

1988 questo pezzo ha fatto la storia della house music. Grande disco, veramente, io mi emoziono ogni volta che lo sento. Joe Smooth con la sua Promised Land, che tra l'altro venne ripresa e riportata al successo dagli Style Council, che la remixarono, o meglio la coverizzarono, l'anno successivo nel 1989. Anche se di Promised Land ce ne sono veramente un sacco di versioni, e una tra le tante l'hanno fatta i Super Funk, quelli di Lucky Star, che ci ascoltiamo insieme a Ron Carroll.

2, che dir si voglia, con Fine Time. Questa è bella. I T42 ogni volta ci prende un po' di influenza, disco influenza, le chiamiamo così adesso, no? Signore e signori, state ascoltando la storia della dance e vi ricordo che dietro questo progetto, basta starnutire Gianluca, c'è cioè anche una questione di educazione, voglio dire, ci sono gli ascoltatori, di starnutisci addosso, anche tu, poi voglio dire, tieniti un prendi un fazzoletto. Stavo dicendo che dietro questo progetto dei T42 si ce l'ha.

Diana, questo disco di Fargetta che si chiama Midnight. La voce è quella di Zita Massia, spero che si pronunci così, che in realtà Fargetta ha utilizzato più di una volta. È stata lei ad esempio a cantare un disco che amavo tantissimo, uscito l'anno successivo nel 96, era The Beat of the Green. Buon viaggio amici miei. Bon voyage.

la stessa voce di Midnight ha cantato anche The Beat of the Green, Mayday, che abbiamo ascoltato proprio recentemente qui nella storia della dance. Cantò anche Mr. Moving di Fargenta e poi

Sharada House Gang, il progetto formatosi negli studi della Media Records, diventati famosissimi in Italia grazie a una perla del 1997 che si chiamava Gypsy Boy, e ce l'ascoltiamo nella storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:59.
2: La storia del

Il disco dei 20 Fingers 1995, tra l'altro riuscì ad arrivare in vetta anche alla classifica italiana, non quella dance, proprio quella generale. Questo pezzo ballatissimo nuovamente dalle ragazze di Non è la Rai, che avevano già suscitato un casino perché insomma si ballavano Short Dick Man. Questa, se vogliamo, è ancora peggio a livello di testo, perché prima ce l'avevano come dire con la parte maschile, Liquid invece parla della parte femminile, e adesso se cercate traduzione Liquid 20 Fingers probabilmente qualcosa vi esce, ma in radio non possiamo dirlo. Signore e signori,

Thinking About You. Dietro questo progetto si celavano due italiani, il grande Alex Di Stefano, che ho conosciuto anche personalmente, ci tengo veramente a salutarlo, e Luigi Peluzzo. Fecero solo un disco con dei Dream, no, in realtà ne fecero tre, e il secondo andò discretamente, anche se sono certo che probabilmente nessuno se lo ricorderà. Si chiama Coming Through the Night, uscito nel 95. Te lo ricordi? Everybody's on the floor, dance with me this rhythm, baby. Every day and every night, my body's moving through the night. Everybody's on the floor, dance with me this rhythm. Questo è difficile, eh?

1994, la voce di Lien, grandi coro con questa stupenda Runaway, diventati famosi in mezza Europa grazie a Because the Night, la cover famosissima dance del classico di Patti Smith che in realtà era di Bruce Springsteen. Ne abbiamo veramente parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che è una materia che va studiata e la puoi ascoltare ogni giorno insieme a Dino.

0: arrivato anche il Pungible e ci sa, dai, ci sa assolutamente. Il disco che ti riporta direttamente alle giostre, Africa Bambata, questa arrivò subito dopo Pupo Nane e si chiama Field Vibe. E adesso nella storia della dance arriva la chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca

Un super pezzo che si chiama Fluxland, remixato anche negli ultimi anni dal DJ Zeko, quello che tanto per intenderci remixò anche la Murtujour di Gigi D'Agostino, la versione italiana degli XL, si sente anche la live version. Vi ricordate, andavano di moda le versioni live, insomma registrate in discoteca, ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Gli XL erano Gian Lorenzo Tubelli e Marco Franciosa, e tra l'altro il produttore Marco Franciosa era quello di Argento Fenomena.

0: Bietto Cattaneo DJ, e da quella compilation lì vi voglio far sentire un pezzo. Sono saltato dalla sedia quando ho riascoltato sto disco, dico no, ma dove era finito? Progetto Z con Sogno Ipnotico, era nella stessa compilation Progressiva 3 dove c'era appunto Fenomena. Te lo ricordi questo pezzo qui?
1: È un grande sogno ipnotico, è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia. E il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la Progressive, è da lì che viene l'idea. È sognando che si crea musicalmente. La voce che non c'è, fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare. Una voce nella notte, voglio sentirvi urlare!
0: Mamma mia, mi è ricapitato davanti Sogno Ipnotico. Dico no, domani gliela faccio sentire a tutti. Magari c'è qualcuno che gode e dice no, Dino Brown, cosa mai tirato fuori?

sogno ipnotico dalla compilation progressiva 3, dove tra l'altro c'era anche la primissima versione di Habla Meluna di Basic Connection, uscita appunto nel 1996, si chiamava Faithless.

The Shelter in Sky, Tuareg, il nostro disco viaggio qui nella storia della dance. Ogni giorno ne suoniamo uno o più di uno, dipende da come ci va. In questo caso colonna sonora scritta da Sakamoto per un film importantissimo, Il tè nel deserto. L'originale era questo qui.

Sakamoto, lo stesso tra l'altro di Forbidden Colors, remixata da Mario Più e Mauro Picotto nella loro Imperiale, era appunto un pezzettino della colonna sonora de Il Tè nel Deserto.

0: La storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: One Dance. Qui suona la storia.

fuori tutta la bollicina a nostra disposizione per questa meraviglia del The Braxton. Si chiama The Boss, il remix ufficiale, quello di Kenny Dope Gonzalez e Little Louis Vega in Masters at Work. Veramente pelle d'oca dappertutto. Tra l'altro, le The Braxton erano le sorelle di Toni Braxton, diventata famosissima con questo disco qui.

Break My Heart, la versione remix di Frankie Knuckles, meravigliosa. Ha venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo Toni Braxton nella sua carriera. Il pezzo, un altro dei pezzi che l'ha lanciata, beh, questo è praticamente R&B soul meraviglioso. It Was a Man Enough. Io ci aprivo le piste al Gotha di Rimini questo disco.

Scatole The Braxton. E allora ci ascoltiamo un'altra girl band che ha spaccato tutto negli anni 2000. Signore e signori, questa arriva dal 2003, ballatissima, in modo particolare quando si aprivano le piste con la musica R&B soul. Miss Sick, Scandal.

si chiama Scandalous. Dietro questo trio si celavano Alesha Dixon, che poi tornò diversi anni più tardi con The Boy Does Nothing, Sue Ellis Nash e Sabrina Washington. Nel 2003 appunto uscì Scandalous, che venne inserita anche nella pubblicità di Armani Code di Giorgio Armani. Beh, perché è ultra fighe.

arrivo subito dopo Close the Door. Questo disco di Regina si chiama Up on the Floor, qui nella storia della dance. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e da Jean-Luc Duval. Se avete acceso la radio solo adesso è male, mi dispiace, perché è quasi terminato il nostro appuntamento ogni giorno, due ore nelle quali vi raccontiamo la storia della musica che ci è rimasta incastonata sotto la pelle. Può essere house music, può essere progressive dream, può essere techno o può essere la buona e sana

0: versione remix di Fargetta di questo disco di Lucio Dalla, è il pezzo che va a chiudere la quarta puntata della settimana. Torniamo domani, grazie anche oggi per essere stati qui con noi, un abbraccio da Dino e Gianluca, ciao a tutti.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.

Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha ribadito la promessa shock $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi scherzando ha detto chi non voterà andrà all'inferno. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni, disagi e anche due vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord con nubi fragi, violente raffiche di vento e allagamenti, oltre 200 in Toscana, gli interventi dei soccorritori, problemi anche a Milano e Roma. Contro il caro carburanti, il nuovo intervento del governo, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Nuovi aiuti mirati saranno poi messi in campo da ottobre. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi. The end.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Che inizio oggi dall'estate del 1997, una delle boy band più apprezzate nella storia della musica, esattamente i Backstreet Boys con Everybody, canzone che è diventata anche un mashup nel tempo grazie a un'idea che ha messo insieme appunto Everybody di Backstreet Boys e Eye of the Tiger dei Survivor. È venuto fuori veramente un capolavoro. Ed infine la versione remix di Micro di Everybody dei Backstreet Boys, che aprono l'appuntamento di oggi con la versione originale.
2: Contaminazioni,

il micro remix di Everybody di Backstreet Boys va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora abbiamo sentito il mashup Backstreet Boys vs Survivor con Eye of the Tiger contro Everybody, che ha aperto lo spazio delle contaminazioni con la versione originale dei Backstreet Boys. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: su One Dance.
1: Ogni ora su One Dance, il nostro spazio dedicato alle pillole di storia. Questo è uno dei più grandi successi di sempre. Arriva dal 1992. Ti parlo di Rhythm is a Dancer.

pubblicato il 30 marzo 1992 come secondo singolo estratto dall'album che si chiamava The Madman's Return, Rhythm is a Dancer, diventò un tormentone nell'estate del 1992, scalando tutte le classifiche mondiali, e in Italia raggiunse la vetta della classifica il 30 maggio e pensate voi, ci rimase fino all'8 di agosto, venne buttata giù solo da This Used to Be My Playground

Arrivava proprio da qui il riff di Rhythm is a Dancer, Outman, Nucleus, 1984. Un altro singolo che andò benissimo, sempre estratto dall'album degli Snap, The Madman's Return, fu Exterminate.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops del 2002. Let's go, something.

0: ascoltato Let's Go Something qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: One Dance. Qui suona la storia. Dance.

Coimbra, ovvero Luca Pernici, un compositore, musicista, produttore discografico italianissimo, con questa canzone intitolata Another Star. Siamo nell'estate del 1998 con la Memory Chart pronta per suonarci la prossima. Musty e Horny.

0: Perfetto, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, ci sono più appuntamenti durante il giorno, quindi restate sintonizzati in FM, DAB e app. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989, Desireless, Voyage Voyage, al primo posto nelle classifiche di ben 12 paesi.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Voyage Voyage di Silas qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:01.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
7: Subaru.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare, andrete all'inferno, ha detto il presidente USA, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Trump ha poi rilanciato la sua promessa shock: $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano il ricordo delle vittime. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita alla stessa età della madre quando fu uccisa dall''ndrangheta. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Alta tensione al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di trattative, il centrodestra si ricompatte e l'aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che prevede la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista restano i capolista bloccati. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
10: The end. Se anche tu c'eri negli anni

ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni? Allora, sei uno dei nostri! Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi facciamo sognare le ragazze di una volta con la voce di Morten Harkett, il leader degli A-ha, con Take On Me dal 1985, questo gruppo norvegese che ha ispirato anche Pitbull e Christina Aguilera nel 2013, realizzando questa canzone. Pitbull ha ottenuto un successo pazzesco, ma anche Christina Aguilera ed è Feel This Moment. E nel 2020 invece la canzone è stata ripresa anche da Lucas and Steve featuring Harris, diventando Perfect. Ma subito gli A-ha con Take On Me.
2: Contaminazioni.

Perfect di Lucas e Stevie va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Pitbull e Christina Aguilera con Feel This Moment e l'originale di Take On Me degli A-ha ad aprire questo spazio. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Pillole di storia su One Dance.
1: Ciao a tutti da Dino Brown. In questa pillola di storia vi parlo di uno dei più grandi successi del 2000, ovvero The Bomb di Love Connection.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002, Looking for Something, Neja.
2: Ragazze, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
3: Destra nostra o destra tua?
2: La vostra destra, mettetevi lì così.
3: Destra.
2: No, dai, dai,
3: vabbè,
2: dai, al centro, più al centro,
3: okay,
2: del palco.
3: Più al centro.
2: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
4: Posizione?
2: No, dai, fatele serie. Facciamo un esperimento, siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto,
3: sì,
2: voi due, invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista,
3: bene,
2: va bene?
3: Ci siamo. Okay.
2: Facciamo,
4: allora,
2: ok,
4: vai.
2: Quando alzate la mano, ok? Allora, petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fatele
4: allora,
2: serie. Pronti? Vai.
3: Pronti con Looking for Something, Neja!

0: ascoltato Neysha Looking for Something qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: gonna see my old pop and I know yeah, we're gonna see so pop and I smoke.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Allacciatevi bene le scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data nella Memory Chart di One Dance. Vi accompagno questa volta nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima delle

autunno, raccontatecelo ovviamente con un sms al 378 30 37 830, scrivendo solamente "io c'ero" e noi capiremo tutto. Siamo nell'autunno del 2003 con questo appuntamento firmato Memory Chart. Il remix è quello di Molella, il pezzo di Rino Gaetano intitolato "Ma il cielo è sempre più blu" che ha aperto il sipario a questa Memory Chart. E

prezioso e Marvin con Voglio Vederti Danzare, che ho ballato qui su One Dance insieme a voi nella Memory Chart. Nell'autunno del 2003 in discoteca ballavamo anche il remix di Molella dei Gemelli Diversi, Mary.

Lacrime agli occhi, quanti ricordi anche legati all'estate del 2003 con questa canzone che poi ci portammo addirittura all'autunno di quell'anno, che restò in classifica per parecchio tempo. E proprio in quell'anno siamo, autunno 2003, erano gli Eiffel 65 con il remix di Molinaro, era Viaggia insieme a me, la radio che state ascoltando One Dance, il programma è la Memory Chart. E adesso Benny Benassi, Satisfaction.

Ennesimo appuntamento con la Memory Chart. Vi ringrazio perché siamo stati con voi nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Chissà se ci faranno ballare questa, vabbè, una grande artista che ha fatto la storia, uno degli ultimi singoli di Madonna, perché in realtà ne sono usciti tantissimi. Si chiama Danceteria o Danceteria, che dir si voglia. Appunto, Madonna, il Future History.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1979, le Sisters Leach con He's the Greatest Dancer, scritta e prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards, ha fatto la storia della disco music.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 10.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Gli Stati Uniti si fermano.

0: azioni in programma. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è atteso a New York. Abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo, la parola dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione e rilanciando la sua promessa shock $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri nel Senese. Un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Danni e disagi anche a Roma e Milano. Oggi allerta arancione in Friuli, gialla in 9 regioni. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
1: The end. House music.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con Alice DJ, con Better of Alone dal 1999, diventata poi Play Hard grazie a David Guetta nel 2013, e infine anche Sam Feld con Crying on the Dance Floor. Ma subito Better of Alone di Alice DJ.

Seinfeld con Jonas Blue e la voce di Violet Day, Sarah Crying on the Dance Floor, e che va a chiudere il nostro spazio. Prima abbiamo sentito anche Play Hard di David Guetta e Better of Alone di Alice DJ. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

Angel è un brano trance del grande DJ tedesco Paul Van Dyk, indubbiamente il suo disco più famoso di sempre. E pensate che questo brano fu pubblicato inizialmente nel 1994, ma arrivò al successo grazie al remix firmato E-Work, un omaggio al nightclub E-Work dove appunto Paul Van Dyk era il DJ resident. Questo remix uscì nel 1998, ma ti faccio sentire la prima versione, quella del 94, e questa qui.

0: La primissima versione di For an Angel, uscita 4 anni prima del più grande successo della remix del 98, come abbiamo detto ampiamente in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Dance, Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1997, The Sign, Datura.
2: E allora, piove un po'.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Vuoi metterti in forma senza stress? Scegli Nexfit. In Nexfit hai un

0: scatenare. Ti hanno fatto divertire.
1: Io te

tutti alla domenica pomeriggio, perché in quell'estate andava di brutto anche la domenica pomeriggio in discoteca, non solo il sabato notte, ma per i giovani c'era l'appuntamento pomeridiano, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche San Salvador, che spesso richiedevano. Moonlight e Azzotto ce l'hanno cantata qui su One Dance. E

Cresciuto lo scorso anno a Port Galib, era ospite in un villaggio turistico. Danzel ha cantato questa canzone intitolata Pump It Up, tra le più forti nell'estate del 2004, anche 10-100-1000 dei Brothers.

di Prezioso e Marvin, inseparabili amici e colleghi anche nell'estate del 2004, tra le più forti in quella caldissima estate.

culla i mitici Pops and Scar con Mirage, canzone che chiude questo appuntamento grippato Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 2004 e se vi è piaciuta la Memory Chart,

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è In Your High.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Il singolo di debutto del gruppo statunitense degli Industry dal 1983, State of the Nation. La canzone arrivò al primo posto in Italia e fu un grande successo dance internazionale.
0: One Dance Classic.

0: Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Champions League, nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Fabregas felice ma frena gli entusiasmi.
7: È stata una serata storica per la società, per tutta la gente. Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma.
6: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte col pareggio 1-1 a Istanbul col Fenerbahce, gol giallorosso di Cristante. Stasera campionato, anticipo della quarta di Serie A, Venezia Fiorentina, anticipi anche per la quarta di B, Empoli Arezzo, Benevento Verona e Pisentella. Palla a volo davanti a oltre 6.000 spettatori in piazza Plebiscito a Napoli. L'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal Presidente della Repubblica Mattarella. A Madrid domenica si corre il Gran Premio di Spagna di Formula 1, oggi le prime libere, domani le qualifiche. Programma simile per la MotoGP, a Misano per il Gran Premio di San Marino, domani qualifiche e sprint, domenica la gara lunga. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: The end.
9: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi ancora disco, siamo al 1978 con gli Chic e My Forbidden Love, diventata poi Sunshine and Happiness di Nereus Dubwork nel 1999 e campionata anche dagli Alcazar nel 2000 in Sexual Guaranteed. Subito gli Chic con My Forbidden Lover.
2: Contaminazioni.

Gli Alcazar vanno a chiudere il nostro spazio di oggi con Sexual Guaranteed, ma abbiamo sentito prima anche Nerius Dubwork con Sunshine and Happiness e gli Chic con My Forbidden Lover. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Hey!

ovviamente non solo, ovvero Roger Sanchez. Another Chance scalò tutte le classifiche dance mondiali, arrivando addirittura al numero uno della classifica inglese. E pensate, il pezzo riprende una ballad dei Toto famosissima, era I Want All You Back del 1983.

Era proprio questa l'originale di Another Chance, I Won't Hold You Back, i Toto, 1982, come detto qualche secondo fa. Il DJ Roger Sanchez poi dopo questo disco ebbe di nuovo un successo mondiale nel 2005 con la sua Turn On The Music.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, 1999, dal Festival Bar The Sound Lovers, Mirando il Mar.
3: Bene, intanto subito facciamo un applauso spontaneo dal profondo del cuore, dal fegato, del pancreas per i Sound Lovers. Scusate, chi è che fa la vocalist? Chi canta? Tutte e due. E il vostro successo di quest'inverno come faceva? Ce lo fate live? Vai.
4: Used to be surrender.

No, basta, no, facciamo. Grandioso! E noi abbiamo fatto una sorpresa, siccome la canzone che cantate è Mirando el Mar, guarda, beccatevi sto mare, ragazzi, mare, guardate onde a destra e onde a sinistra, ma a un certo punto arriva la risacca, vai! Giù le mani e Mirando el Mar, Sound Lovers! Bravi! Vai ragazzi!

0: Festival Bar 1999, The Sound Lovers, Mirando il Mar. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

Quanti ricordi, signore e signori, con What is Love? Viene in mente il Festival Bar, ma anche la colonna sonora del film di Raoul Bova con la principessa Sophie, Piccolo Grande Amore. Era Hathaway che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti, nell'estate del 1993, c'era anche Back to Future, The Dirty Mind.

Al futuro, Back to Future, Dirty Mind, tra le più forti nell'estate del 1993. Siete su One Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart e ballavamo nell'estate del 1993 anche Love for

Base All That She Wants, un vero riempipista nell'estate del 1993, insieme al progetto italiano di Mauro Repetto e Max Pezzali, al tempo 883, insieme, uniti con Nord, Sud, Ovest, Est.

squarciagola questa canzone. Nord, sud, ovest, est, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, ma tranquilli, tornerà prestissimo come ogni giorno qui su One Dance. Scaricate la nostra app. Da Stefano è tutto, peace and love. Radio One Dance, One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento

0: dal 1985 dall'Austria agli Opus con Life is Life, canzone che ha accompagnato un lungo palleggio di Maradona in allenamento prepartita Bayern Monaco-Napoli nel 1989. Una canzone che spaccava in discoteca. Opus, Life is Life.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato gli Opus Live is Life qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. È mezzogiorno.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Una buona giornata da Patrizio Romano. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. È scomparsa all'età di 78 anni una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale e del femminismo italiano. Una carriera politica che ha attraversato mezzo secolo di storia, durante il quale Bonino ha combattuto tante battaglie per i diritti civili e ricoperto vari incarichi nazionali e internazionali. C'è anche un altro lutto nel mondo della politica. È morto all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì in provincia di Cuneo. Era stato eletto in Parlamento per la prima volta nel 1976 con l'allora Partito Liberale Italiano. Caro carburanti, taglio delle accise sul gasolio prorogato di una settimana fino a giovedì 17 settembre. Via libera infatti del Consiglio dei Ministri. La misura arriva poche ore dalla scadenza della precedente riduzione. Viareggio, furgone pirata travolge una donna in bici dopo aver tentato un sorpasso e poi fugge. Muore una 46enne. Il conducente è scappato a tutta velocità. Inquirenti al lavoro per rintracciarlo anche grazie alle telecamere. Un comparto che soffre più di altri le tensioni mondiali è quello del lusso, dove scoppia la bolla dei prezzi. Secondo le ultime analisi, in 4 anni persi 60 milioni di clienti dopo il boom post-Covid. Champions League, esordio assoluto in Europa da incorniciare per il Comori Fabregas, che allo stadio Sinigaglia travolge 4-1 il Lipsia, mentre la Roma di Gasperini pareggia 1-1 a Istanbul contro il Fenerbahce. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1993 con la canzone più famosa dei Four Non Blondes, questo gruppo americano con una cantante di rilievo, ovvero Linda Perry, che poi nel tempo è diventata anche produttrice, ha prodotto artisti come Pink, Christina Aguilera, Alicia Keys, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, ed è stata anche quella che ha scoperto James Blunt. La canzone originale la ascoltiamo, però ricordiamo anche il remix un po' più unz dell'anno successivo, del 94, di DJ Mico, che è What's Up. E la canzone dei Four Non Blondes ha ispirato anche Ariana Grande nel 2011 per realizzare Put Your Hearts Up. Ma subito What's Up dei Four Non Blondes.
2: Contaminazioni.

WhatsApp di Ariana Grande chiude lo spazio di oggi, prima ancora DJ Mico con WhatsApp e poi dal 93 anche WhatsApp dei Four No Blondes nello spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione.

Cosa resterà in il song? Il decimo singolo degli Eiffel 65, cantato a squarciagola un sacco di volte ed estratto dall'album che si chiamava proprio Eiffel 65.

questo brano risulta composto sostanzialmente assemblando i titoli di varie canzoni di musica leggera italiana della seconda metà del XX secolo che hanno fatto la storia. Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti, Alba Chiara di Vasco Rossi, Nel Blu Dipinto di Blu di Domenico Modugno, Cosa Resterà degli anni 80 di Raff, Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato e Terra Promessa di Eros Ramazzotti. La melodia della parte cantata del ritornello è ripresa da Now Is Forever, contenuta nell'album di esordio degli Eiffel 65 Europop. Senti un po' qui.

0: questa è Now Is Forever, poi riadattata a Cosa Resterà in So degli Eiffel 65 in questa pillola di storia su One Dance.
1: One Dance.

0: alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live in concert dal 2000.

0: Abbiamo ascoltato Daft Punk One More Time qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

adesso con la loro Mystery, che ho ballato con voi qui su One Dance in questo nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Ogni giorno su One Dance torniamo all'indietro per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'estate del 1994 e tra le più forti c'era The Summer is Magic di Playa Heat.

tornati all'indietro anche con questa canzone intitolata The Summer is Magic, firmato Playa Hitti, questo successo del 1994. Siamo in quell'estate anche con la prossima, Take My Way, The Blitz.

appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, restate su One Dance perché tra poco ne partiamo.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John Gold

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ricoverata nei giorni scorsi in gravi condizioni, ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Nel 1999 si candidò apertamente alla presidenza della Repubblica con la campagna Emma for President.
5: C'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa, ancora i scerotti, diciamo.
4: Unanime il cordoglio non solo in Italia, rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, scrive sui social la Premier Meloni. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza e il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, Metsola. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Calcio, al via stasera la quarta giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
6: The end.
1: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

la nostra macchina del tempo ed è uscito il DJ Aladino con questa canzone intitolata Make It Right Now ad aprire il sipario alla Memory Chart. Siamo nell'estate del 1993 e con Beep Beep diamo spazio a Joy Salinas.

ricordi e soprattutto che emozioni risentire i pezzi più forti dell'estate del 1993. Siete su Undance e questa era Joy Salinas con Beep Beep. Tra le più forti in quell'estate anche Confusion del Molly Molella.

estate del 1993, signore e signori, qui su Adesso si torna all'indietro nel tempo ogni giorno con la Memory Chart, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche Mr. Vain di Culture Beat.

dal primo album dei Culture Beat, Serenity, Mr. Vain, appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1993 e se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love!

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto in Germania anni 90 to Unlimited, No Limit.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro Imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio delle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo agli anni 70, esattamente al 1975, con una canzone che ha fatto la storia della musica italiana ed è Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, che poi nel tempo è stata anche remixata dal DJ Molella nel 2003 ed è diventata una hit, una delle canzoni più ballate e anche il suo bel perché in questo periodo. Ma subito sentiamo l'originale di Rino Gaetano.
2: Contaminazioni.

Il remix di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale di Rino Gaetano del 1975. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance Radio.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kaigo, si chiama Take Me Back.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con il nostro appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, le canzoni più belle, quelle che hanno fatto la storia dei mitici decenni anni 70 e 80. 1983, Ivan Allen con Jump, il famoso riff di sintetizzatore, l'assolo di chitarra di Eddie Van Halen e la voce di David Lee Roth.
0: One Dance Classics.

0: erano i Van Halen con Jump qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.

0: ci siamo pronti per una nuova puntata di Tendance. Io sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti. Ciao a tutti, siamo pronti a prendervi per mano e a portarvi nel fantastico mondo della musica dance degli ultimi 40 anni. E la specialità del nostro programma è quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni. E lo faremo attraverso tre sequenze, amici ascoltatori. Tre sequenze. Siamo pronti? Tra poco risentiremo dal 2017 Ralph Felix e SDJM, che è il nostro Simon DeJano, con The Hit. 10 anni prima, dal 2007, il progetto Kate Ryan, che riprende un grande successo degli anni 80, Daisy Relais con Voyage Voyage, nella versione appunto di Kate Ryan. Apriamo la sequenza dal 1997 con due campioni di casa nostra, Mario Più e Mauro Picotto con No Name.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

Tendance. Ogni giorno su One Dance.

0: The Hit, Ralph Felix e SDJM dal 2017. Abbiamo riascoltato poi dal 2007 la versione di Voyage Voyage di Kate Ryan e dal 1997 anche Mario Pew e Mauro Picotto con No Name. State ascoltando Tendance solo qui su One Dance, in FM, in DAB e anche sulla nostra app. E a proposito di app, se ancora non l'avete scaricata, andate sul vostro store. Dico store così almeno non mi incespico più, è diventata veramente una parzelletta. Vabbè, comunque andate sul vostro store e cercate appunto One Dance e scaricate l'app e portateci sempre con voi. Noi siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2020 tra poco Burak Yeter con Friday Night. 10 anni prima, dal 2010, anche Kelis con A Cappella. E apriamo la sequenza dal 2000 con Pablo & Cézanne con Rain Dance.
1: Fuori onda.
0: Dance, what you wanna dance, dance.
1: In onda.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Che sequenza, ragazzi, complimenti ai nostri programmatori. Dal 2020 abbiamo risentito Friday Night di Burak Yeter, dal 2010 anche A Cappella di Kelis e dal 2000 Tondi Tondi. Speriamo di avervi aperto un bel cassetto della memoria, ma io credo proprio di sì, con Rain Dance di Pablo and Cezanne. State ascoltando Tendenze solo su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti già davanti alla sua scintillante console, pronto a pisciare play per l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze. Vi dico che tra poco, dal 2022, risentiremo Rocco con On The Move, 10 anni prima. Dal 2012 anche Calvin Harris con Let's Go. Apriamo la sequenza dal 2002 con The Rumbar, El Timbal.
1: Tendenze ogni giorno su One Dance.

Dal 2022 e dal 2012 abbiamo risentito anche Let's Go di Calvin Harris e dal 2002 anche The Rumbar con El Timbal. Ma prima di chiudere la puntata, signore e signori, io e il DJ Lele Alberganti abbiamo fatto un super cambio d'abito, siamo belli pettinati in smoking e con un bel bicchiere di bollicine tra le mani e pronti a riascoltare Peggy Goo con Woman.

0: Oggi a chiudere la puntata di Tendenze c'era Woman di Peggy Gou. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi vi porta in spiaggia esattamente al 1997 con una delle hit più famose di Madonna, ed è La Isla Bonita, estratta dall'album True Blue, che ai tempi aveva già venduto la bellezza dei 12 milioni di copie quando questa canzone divenne singolo. Tra l'altro, curiosità, la canzone era stata inizialmente offerta a Michael Jackson, poi fu accettata da Madonna, che ne scrisse il testo e la melodia, che è stata ripresa in chiave rap nel 2006 da Squeeze insieme a Aishan e Rom Fame, con una versione tutta da ballare che sentiremo dopo. Ma subito l'originale di Madonna, La Isla Bonita.
0: Contaminazioni.

così andiamo ad accontentare varie generazioni. La Isla Bonita nella versione di Squeeze Up va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale di Madonna del 1997. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e

0: tonight.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics è solo qui su One Dance, l'appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ritroveremo dal 1986 Camillo World Up, canzone che vanta un gran numero di cover negli anni successivi. Camillo World Up.
1: One Dance Classics.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 15 e 3 minuti.
5: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennett Club.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Bentrovati, l'addio a Emma Bonino, morta stamani a Roma a 78 anni. Ci saranno i funerali di Stato, ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Storica leader dei radicali, fondatrice di Più Europa, per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato un intervento diretto ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo iraniani. MotoGP Gran Premio di San Marino e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere. È caduto il leader del mondiale Martin in sella all'Aprilia, solo 18esima posizione per Bagnaia. Delle 14.55 pilota di nuovo in pista per le prequalifiche. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
9: The end.
2: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Gonna Do con Romina Johnson e Ghost Bump, appena sentiti qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E questa volta siamo tornati all'estate del 2001, quando ballavamo anche questo pezzo latineggiante firmato Noelia.
1: Yes,

A chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, vi ricordo di scaricare l'app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque nel mondo. Alla prossima Memory Chart, da Stefano è tutto, un bacio.

0: 1-1-1-1 dance dance dance.
1: One dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live all'Arena Suzuki. Gala Coming to My Life.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro, niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System, questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Destroy erano gli Steam System qui su One Dance.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Una delle canzoni più remixate della storia è quella che apre l'appuntamento di oggi. La canzone è quella di Rune, il DJ producer danese Rune Really Cosm, che aveva realizzato Calabria, tanti bootleg e i remix, e tra i vari remix c'è una mashup da segnalare del 2006 di Alex Gaudino con la voce di Crystal Waters. La canzone diventava Destination Calabria, e poi nel 2021 segnaliamo anche questa versione un po' house con un cantato che somiglia un po' al reggaeton ed è appunto

TMNDS va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Alex Gaudino con la voce di Crystal Waters e Destination Calabria. E abbiamo iniziato con l'originale di Run. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Top 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.
1: Let's go, girls.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, con Laura, appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance. Quante emozioni, quanti ricordi e che voglia di ballare. Dal 1979 Donna Summer con la sua Hot Stuff, uno dei più celebri brani musicali che hanno rappresentato la disco music. Prodotta da Giorgio Moroder, si aggiudicò il Grammy Award come miglior interpretazione vocale rock femminile nel 1980.
0: One Dance Class.

0: ascoltato Donna Summer Hot Stuff qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 2 minuti.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
5: Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. I funerali per Emma Bonino saranno ad inizio della prossima settimana, non prima, lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Per lei sono previsti funerali di Stato, ha spiegato la Premier Meloni. Tante le reazioni da tutto il mondo politico. Ha lasciato un segno la dichiarazione del presidente Mattarella. L'Unione Europea sentirà la sua mancanza, la nota ufficiale della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. L'attentato alle Torri Gemelle: da quell'11 settembre sono trascorsi 25 anni. Trump è atteso al Pentagono, Vance sarà a New York con il sindaco Mamdani. Secondo gli 007 inglesi, un altro grande attentato con nuove modalità sarebbe già in preparazione. L'Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni. I giudici non sospendono lo stop dell'aria a caldo entro ottobre. Rigettata la richiesta di Acciaierie d'Italia di sospensiva del decreto che a luglio diede 90 giorni per fermare gli altiforni fino alla rimozione delle condizioni nocive per la salute dei tarantini. Formula 1, debutto assoluto nel calendario per il Madring, il Gran Premio di Spagna, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei tracciati più difficili. Nelle prove libere di oggi, Russell il più veloce davanti ad Antonelli, poi Hamilton e Leclerc. Calcio: stasera torna alla Serie A con l'anticipo della quarta giornata. Si sfidano Venezia e Fiorentina a caccia di primi punti stagionali. È tutto, una buona serata.
8: Ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

aperto un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Come ogni giorno su One Dance si torna all'indietro nel tempo. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone.

This Is Your Life che ho ballato con voi qui su Andes, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della musica dance. Tra le più forti c'era anche Joy Salinas con Rocky Romance.

Lucky Romance, Joy Salinas, cantante filippina ma naturalizzata italiana, che ho ritrovato con piacere qui su Adesso all'interno della Memory Chart. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata Gypsy Woman, Crystal Waters.

novembre del 1961 è Crystal Waters e questa è la sua Gypsy Woman, pezzo che chiude la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie a quelli che hanno scaricato la nostra app e naturalmente possono ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2004 con Daniele Bossari, Tommy V, Stay.
2: Cosa succede a chi partecipa al Grande Fratello quando poi la trasmissione finisce? Beh, per gli altri non lo so, ma nel caso di Tommy è molto semplice. Torna a fare il suo lavoro, cioè il DJ. E quest'estate sta scalando le classifiche con Stay, pubblicato con un nome un po' difficile, provo a dirlo tutto. TNF Molto Sugo versus Rondò Veneziano featuring CC Rogers, che sarebbe il cantante dei Gesto Funk. Sul palco di Top of the Pops, Tommy V!

0: Abbiamo appena ascoltato Tommy V con Stay. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: venuto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, siamo negli anni 80 per iniziare, in piena epoca Italo Disco. Dal 1984, un personaggio che si è fatto sentire in quel periodo ed è Miko Mission con How Old Are You, particolare il look che utilizzava, sempre vestito di bianco stile Pierrot, e ci sono un paio di canzoni interessanti, tra questa è quella che apre l'appuntamento di oggi, che è stata rivisitata nel 2017 anche dai Master Blaster, che l'hanno resa molto più cattiva. Ma subito l'originale.
0: Contaminazioni.

Molto bella anche questa versione di Master Blaster, How Old Are You, che abbiamo sentito anche nell'original version di Mico Mission dal 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Terry Guns.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'imperdibile appuntamento One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Lip Sync, Funky Town, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17 e 4 minuti.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: In primo piano il calcio, dalle 20:45 si apre la quarta giornata di Serie A con Venezia Fiorentina, al via anche la seconda avventura viola di Paolo Manoli, subentrato a Grosso. Serie B, alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide in campo, Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Europei maschili di volley, dopo il 3-0 all'esordio contro la Svezia in piazza del plebiscito di Napoli, gli azzurri di De Giorgi si spostano a Modena, dove affronteranno domani la Grecia. Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali, dalle 21 il tedesco Zverev sfida il russo Kachanov, nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Tiafo e Shelton. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'Atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

puntata della settimana, eccoci qui, ciao a tutti. Venerdì 11 di settembre parte la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, aspettando la nuova stagione. Vi ricordo, da lunedì 21 di settembre ci saranno tantissime novità. Oggi cominciamo come

In questi casi è meglio non contare. Facciamo così, non contiamo. Sento anche il campanello, sta partendo di tutto. Tamarometro, campanello. Chi è adesso? Dai. Oh mamma mia.

nato nell'estate del 2001 è diventato uno dei pezzi tamarri, devo dire la verità, più ballati di quel periodo, ma ci piace. Carolina Marquez ha intrapreso la sua carriera nel nostro paese con la sua Saxo nel 1998 e poi da lì è stato un susseguirsi di successi, Bisex Alarm, Super DJ, Ritmo, Disco Mani, che abbiamo sentito proprio recentemente qui nella storia della dance, che è una materia e va studiata. Torniamo indietro di un bel po' perché arriva Dirty Mind, questo è Back to Future.

93, il progetto Dirty Mind si chiama Back to Future, prodotto dal DJ Diego Abaribi, che negli anni 90 era conosciuto come Aladino e ha sfornato un sacco di hit. Vi ricordate? Oh, andiamo a sentire il DJ Aladino, era veramente famoso, insomma, ma tuttora ha delle perle che sono rimaste incontaminate nella storia della dance. Una su tutte, Brothers in the Space, ma ce n'è anche un'altra cantata da Sandy Chambers, ce l'ascoltiamo a palla, arriva Stay With Me. Come back in.

45 anni a riballare Segui Viva, vi assicuro che è una faticata. Io una volta la domenica pomeriggio, mi ricordo, avevo il chiodo con il codino dietro, sembravo un bambino tedesco. Vedi queste come le ballavo. Adesso sono passati 25 anni anche per me, no, di più che 25 anni. Andavo a ballare quando ne avevo 15 la domenica pomeriggio, quindi ne sono passati solo 30. Vabbè, mi ricordo che questo pezzo era contenuto in In Mania Dance 1996, uscita nel dicembre del 1995, e c'erano dei pezzi, c'erano i Bliss Sim con Love Is Forever.

Stay with me. Grandi Blissim. Facciamo una carrellata di pezzi che c'erano in Immania Dance 96. No, la carrellata poi facciamo tardi. Solo tre, dai, tre chicche, dai. C'era questa che non suona quasi mai nessuno, che si chiama Love is Forever. Poi c'era Fever, Fever di Carol Bailey.

che perla questa! Fever, Carol Bailey, quella di On My Skin. Adesso vi faccio sentire veramente un pezzo che non mente più nessuno, sempre da Hitmania Dance 96, Marvelous Melodicus con Over the Rainbow. Mamma mia, questa andava più veloce di Stay With Me.

magari non senti da tantissimo e chissà quali cassettini della memoria ti vanno a riaprire. Signore e signori, andiamo 2 anni più tardi, 1998, Gigi D'Agostino, Cuba Libre.

0: trilogia dei cocktail, questa Cuba Libre, Gigi D'Agostino. Signore e signori, la trilogia dei cocktail alla quale appunto appartengono non solo Cuba Libre ma anche Gin Lemon e Coca e Havana, che sono cocktail che in realtà andavano di più di moda una volta. Adesso sarebbe da rifare in gin tonic, margarita e Long Island. Almeno per quanto mi riguarda sono i miei tre cocktail preferiti. Il Coca e Havana non lo bevo da tantissimo, così come il Cuba Libre. Poi sostanzialmente uguale, con un'unica differenza, che nel Cuba Libre, se non sbaglio, c'è il lime, invece in Coca Havana c'è semplicemente la Coca-Cola e l'Havana, e nel Gin Lemon insomma c'è il gin e il lemon. Anche se il Gin Lemon credo che siano rimasti in due a berlo, ultimamente è riesplosa la mania del gin, ma di solito si mischia con l'acqua tonica. Che bello parlare, guarda, mi è venuta una sete che voi non potete capire. Mi ricordo che questa Cuba Libre era contenuta nella Disco Parade del 1998 ed era mixata con una perla di DJ Visage, si chiama Formula.
1: Der Start 0 auf 100 in 2 Sekunden.

della storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, il grande Morato che ha fatto questo successo, ha fatto la Pastilla del Fuego, Wonder, insieme al DJ Cerla, e poi ce n'era un'altra che voglio ricondividere con voi, si chiama Warriors.

0: perla. Adesso oggi non ce la facciamo perché siamo corti con i tempi, ma questo è da ascoltare integralmente nella storia della dance. Era un pezzettino di Warriors, Moratto.
1: La storia della dance.
2: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: One Dance. Qui suona la storia. Dance.

del 2002, il DJ Tim Deluxe con questa bellissima I Just Want You, che tra l'altro ha, come dire, caratterizzato, come direbbero quelli fighi, proprio quell'estate di quanti anni fa. Lasciamo perdere i conti, io lo dico sempre,

0: orgoglio nazionale, il nostro Federico, una persona straordinaria. Io ci tengo a salutarlo perché è un mio carissimo amico. Tra l'altro mi ha raccontato, proprio quando lo intervistai qualche anno fa, come gli venne l'idea di Strump. L'ho già fatto sentire, però per chi non l'ha mai ascoltato, sentite un po' qui.
1: Com'è nata Strump, Fede?
2: Strump è nata perché dovevo fare un beach party con il Circo Nero, che è questa compagnia che fa animazione fantastica, alle spiagge bianche che sono di Rosignano. Tutti lo conoscono perché sembrano un po' le Maldive, no? Della Toscana. C'è questa soda data dalla fabbrica che permette all'acqua di diventare trasparente con la sabbia bianca. Quindi avevano concesso questo party, oltretutto con 40.000 persone sulla spiaggia, una cosa incredibile. E ho detto, perché non fare una bonus beat, un brano che richiama un po' il circo. Questo, io me lo sono immaginato così, questo clown un po' così spensierato che si prende questa trombetta e fa questo motivetto allegro con una cassa e un groove semplicissimo, con
0: dritto.
2: Proprio ho detto, lo voglio provare, lo voglio suonare. L'ho fatto in mezz'ora questo disco. Praticamente la melodia mi è venuta una notte, che io registro tutte le mie idee sul telefonino, sulle note vocali, e quindi mi è venuta una notte, ho chiamato il trombettista Andrea Guzzoletto, ho detto, dobbiamo fare questo brano qui. Lui l'ha suonata, oltretutto ha fatto delle voci, gli ho spiegato che era un clown un po' così, e lui ha fatto questi che
0: è Andrea che fa
2: questa voce qui.
0: No, ma io voglio sapere com'è che ti è venuta, ma di notte era notte fonda, cioè ti sei svegliato con
2: sì, oltretutto vado in bagno a registrare per non svegliare la famiglia, no? E quindi
0: immagino te lì magari anche al buio, successo
2: così,
0: bello,
2: la follia.
0: Facciamo un grandissimo applauso a Federico Scavo, adesso Cristian Marchi, Gabri Ponte, Sergio D'Angelo, Don't Let Me Be Misunderstood.

Come piace a noi, Dolle Mi B, Misunderstood, Cristian Marchi, Gabri Ponte, Sergio D'Angelo, questa perla dal 2009, se non sbaglio, anzi no, 2010. Sono passati un sacco di anni, la voce era quella di Andrea Love, la stessa che cantò Shine On Me.

Mario Più e Mauro Picotto, bellissima No Name 1997. Qui nella storia della dance arriva una perla del 2015. Signore e signori, sono veramente contento ogni volta che riesco a suonarla in radio. Harry Price, Opus.

0: definisco il bolero della musica trance, perché nasce, cresce e poi insomma esplode. È veramente un disco straordinario che ha fatto la storia degli ultimi anni un grandissimo DJ svedese nella storia della dance, Harry Price con No Opus.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
3: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18 e un minuto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennet Club.
12: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
13: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, New York commemora le quasi 3.000 vittime degli attacchi terroristici del 2001. A Ground Zero la lettura dei nomi di tutte le vittime. Non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto Trump parlando dal Pentagono. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria, aveva 75 anni. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato l'intervento diretto, ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo-iraniani. Calcio, dopo le fatiche di Champions League, ritorna alla Serie A. Alle 20.45 Venezia e Fiorentina si sfidano in Laguna e aprono la quarta giornata. In Serie B appuntamento alle 19 con Empoli Arezzo, alle 21 Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. È tutto, a più tardi.
14: The end.
1: La storia della dance.

quando uscì questo disco molto carino degli Urban, si chiama The Way, qui nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval te la raccontiamo, te la facciamo ballare e ci riemozioniamo tutti insieme. Mi sembra giusto e doveroso ricordare chi c'era dietro il progetto Urban: Maurizio Montanari, Lorenzo Raggi e Franco Amato, che tra l'altro era anche dietro il progetto W. Ce li ascoltiamo, la voce di William Narain, questa è With or Without You.

adoro veramente questa versione di Widow Without You, classico degli U2, ripresa egregiamente dai W, la voce di William Narayne. Dietro si celava anche Franco Amato, che abbiamo nominato poc'anzi. Tra l'altro ci tengo a salutarlo perché abbiamo collaborato anche insieme in una radio qualche tempo fa. Signore e signori, c'è la storia della dance, adesso si viaggia di nuovo perché arriva Roland Brandt.

0: Il compilation volume 2, ve lo faccio riascoltare.
1: 1996. 1997. Questa è la nuova era. La nuova era musicale. Siete i benvenuti. Questo è l'anno del risveglio. Il nuovo anno della paura. Stiamo per partire verso una nuova destinazione. Siete pregati di allacciare le cinture. Secondi al lancio.

tutti giovani eroi, giovani cavalieri in questo universo musicale dove l'odio non esiste, ma esiste solo amore. Cavalchiamo musica e vogliamo verso il futuro. Il futuro è già dietro di noi. Il futuro è dietro la console. Il comandante Roland Brent e il suo secondo Matt Bob vi augurano un buon viaggio verso l'infinito del

0: quale Roland Brandt era appunto DJ Resident e Mad Bob la voce ufficiale. Tra l'altro, quando lo intervistai abbiamo proprio parlato delle cassettine live di questa compilation nella quale si sentivano i cori, e ci ha svelato un po' di segreti. Sentite un po' qui.
1: Io ce l'ho ancora le cassettine.
2: Sì, la cassettina, è una storia. Vabbè, guarda, facciamo così, ti do uno scoop ufficialissimo
1: solo a me.
2: Solo per te.
1: Solo a me, vai.
2: Raccontiamo la storia di come è nata la Duplay Compilation.
1: Sì.
2: La prima Duplay Compilation. Io facevo molte cassette al Duplay e decisi di comprare un duplicatore ultra veloce di quelli che fanno la cassetta lato A, lato B in un solo minuto.
1: Cioè in un minuto facevo la lato A e lato B. Sì.
2: Registravo la prima ora, io facevo normalmente 2-3 ore al Duplay. Registravo la prima ora, poi c'era la mia ragazza che duplicava le cassette della serata. Gli altri vendevano la cassetta della serata della settimana precedente, io invece vendevo quelle direttamente della serata.
1: Ah, è vero, certo, perché la settimana dopo andavi a prendere la cassetta di quella prima.
2: Esatto.
1: E invece tu facevi
2: le vendevo quella della serata direttamente. Le duplicavo, le vendevo. E mi vende questa idea, dici, perché non fare una cosa ufficiale anziché fare queste cassette pirate che poi si rischia anche di prendere le multe, così.
1: Beh, certo, scusa, a quanto si vendeva la cassettina più o meno? Adesso tanto sono passati
2: 20.000 lire.
1: Ammazza! 20.000 lire, hai capito?
2: 20.000 lire.
1: Pensa che a me arrivavano quelle di contrabbando, cioè quelle che uscivano dal duplé, passavano duplicata e me lo facevano pagare 10.000 lire. Ma arrivava la settima copia.
2: C'erano effettivamente questi mercati. Infatti tutto questo mi ha fatto pensare, ma perché non fare una cosa ufficiale, fare una compilation live, quindi la cassetta della serata però ben registrata su CD e così via.
1: E come fai? È difficile fare una roba
2: di infatti mi trovai con dei problemi. Io facevo il fonico in studio, quindi mi trovai con dei problemi tecnici importanti e dovevo risolverli assolutamente. Quindi chiesi al popolo del duplé di farmi tutti gli urli e così via. E poi decisi una scaletta, un programma da fare quella serata e uscì la Duplay Compilation che tutti
1: pensano
2: sia dal vivo,
1: ma in realtà
2: non è dal vivo. Quella compilation lì è stata rifatta completamente in studio, esattamente come è stata fatta durante la serata, quindi abbiamo ripetuto in ogni minimo particolare quello che era successo in quella serata, però non era durante la serata. E storico da ricordare c'è che a un certo punto c'è un disco Tutti Giù Duplay dove Bob dice tutti giù molleggiare sulle gambe, e a un certo punto, siccome noi ci siamo rimedesimati in studio di registrazione per come se fossimo dal vivo nel duplé, dice: ehi tu con la maglietta bianca, giù anche tu.
1: Nel CD dice così,
2: esatto,
1: quell'ufficiale.
2: Esatto, abbassati anche tu con la maglietta bianca. Ebbene, io avrò conosciuto 200 persone che sono venute a dirmi: sai quello della maglietta bianca ero io?
1: Sono io. Ma invece in realtà non esisteva
2: quello della maglietta bianca.
1: Chissà quanti sono andati con la maglietta bianca. Cazzo, ero io con la maglietta bianca, vabbè.
0: Grandissimo Roland Brandt, vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della storia della dance.

Armani con questa stupenda Magic Fit, il progetto Unconditional, dietro al quale c'erano Maurizio e Ronnie e anche Roberto Righi, conosciuto come Stylus Rob. Non lo so se lo sapevate, ma Roberto Righi, ovvero Stylus Rob, è quello di In Inattesa.

0: Laio e Bushwaka insieme a Finally, il disco di Kings of Tomorrow. Era una super chicca in questa puntata della storia della dance insieme a Dino Brown e Shalou Duval.
1: '75 brought you an album with a song.

0: selezione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.
5: Don't stop.

Mitici Ace of Base, All That She Wants, tormentone assoluto dell'estate del 1993, insieme a What Is Love di Hathaway. Si sentivano solo questi due pezzi qui, poi c'era anche Mr. Bane di Culture Beat e un sacco di altre perle che ci siamo straballati. Questa è la vera musica pop dance che tuttora è stata tramandata di generazione in generazione. Non so quanti anni sono passati, quasi, anzi no quasi, più di 30 anni dall'uscita di Ace of Base, e ancora ce la balliamo volentierissimo, conosciuta anche dai più giovani. Adesso, signore e signori, andiamo al 2002, quindi 9 anni più tardi. Alcazar, questo è Sexual Guarantee.

Ma Big Big World, il disco di questa Emilia che nel 1998 è diventata famosissima, ma poi tocca dire è sparita nell'oblio, perché si parla di One Hit Wonder, ovvero un artista, un gruppo conosciuti solo per una canzone. È successo già un sacco di volte, ne abbiamo parlato anche insomma volentieri e spesso qui nella storia della dance, di quei gruppi, quegli artisti che sostanzialmente fanno solo un disco e poi appunto spariscono. Mi viene in mente anche Jennifer Page, i Los del Rio, quelli della Macarena, insomma ce ne sono talmente tanti, ci dedicheremo una puntata, ma anche no. Voci dolci, attenzione a questa chicca, lei somigliava un pochettino a Emilia, almeno il timbro vocale. Arriva Sarina.

tocca tirare fuori tutta la bollicina a nostra disposizione per questa stupenda Ride On, il progetto Silicon Soul, Craig Morrison e Grim Riddle, due DJ scozzesi che veramente hanno tirato fuori questa perla incontaminata della storia della house music. Mamma mia, che discoli oggi! Non vi suoniamo quello che chiaramente suonano tutti, ogni tanto anche qualche chicca, e adesso, sempre dalla Scozia, arriva appunto una bella kick of the day, Slam con This World.

0: Fammi suonare, dato che siamo molto underground. L'ultimo pezzo di oggi ha fatto veramente la storia della house music dal 1998 dell'Itenaglia.
1: La storia della dance. Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing.

0: veramente in bellezza il nostro ultimo appuntamento con la storia della dance. Vi auguro un weekend meraviglioso, grazie anche oggi per essere stati qui con noi, grazie a Jean-Luc Duval, da Dino Brown un saluto e buon weekend a tutti, ciao!
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:57.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Ben trovati, ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ad attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa, hanno spiegato i giudici. Martedì scorso l'Associazione delle Imprese dell'Indotto aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento di 2.500 lavoratori in attesa della sentenza di Milano. Ora ha subito comunicato l'avvio dell'iter. Sul piede di guerra i sindacati che chiedono il blocco immediato dei licenziamenti. Meloni: le decisioni non dipendono da noi, il tavolo verrà subito riconvocato. Tasso di occupazione record nel secondo trimestre dell'anno, l'indice sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, lo rileva l'Istat, a livello più alto mai raggiunto dal 2004, anche il numero degli occupati che tocca 24.363.000 unità. Infine ai mercati, il parziale ripiegamento delle quotazioni degli energetici spingono i mercati, con il petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, lo spread si attesta a 86 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
8: The end.
2: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Ricordi questo?

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, nella Memory Chart si torna all'indietro nel tempo con le canzoni che abbiamo ballato e straballato 11 anni fa. Partiamo da Calvin Harris. Era la primavera del 2014 quando in discoteca ballavamo questa Summer.

tempo, dall'Inghilterra, 11 anni fa Calvin Harris ci stupì con questa canzone intitolata Summer, che ballammo veramente tantissimo in discoteca. Tra le più forti anche Duke Dumont con I Got You.

produttore britannico Duke Dumont, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2014 con questa canzone intitolata I Got You. Tra le più forti in quel periodo anche quella di un noto DJ di casa nostra, Gabry Ponte, con La Fine del Mondo.

0: secondo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Party. 11 anni fa in discoteca alzavamo le manine al cielo cantando a squarciagola La fine del mondo, il pezzo di Gabry Ponte che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2014 e tra le più forti in quel periodo anche questa di Avicii, Hey Brother.

Cédric Saint-Muller dalla Francia, conosciutissimo con il suo nome d'arte ovviamente Klinganda, e soprattutto con questa canzone intitolata Jubal, pezzo che chiude questa sequenza nella Memory Chart della primavera del 2014. Grazie per aver ballato con noi, ci risentiamo qui su One Dance prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio gigante, fate i bravi. One, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Ti riportiamo live negli anni 90 2000. Live in Mosca dal 1994. Cappella, Move It Up.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Gris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo esattamente all'anno 2000, 25 anni fa, grazie a questo gruppo tedesco trance che si chiama Fragma. Questa canzone è diventato un successo, ovvero Talk a Me, però la versione più famosa è arrivata dopo grazie ad un mashup tra Talk a Me di Fragma e I Need a Miracle di Cocos, diventando Toca's Miracle, e ultimamente nel 2023 è stata ripresa anche da A Craze con Good Boys. E capita spesso e volentieri nel mondo della musica recente che le canzoni del passato vengono riprese, però le strofe cambiano, ma resta quasi invariato il ritornello. Riascoltiamo l'originale Toca Me di Fragma.
2: Contaminazioni.
0: Toca Me.

Believe di A Craze va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Toca's Miracle di Fragma, che abbiamo sentito anche con Tocame. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: piano.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance, con Lauretta Mostra, la musica più bella di quei decenni. Riviviamo i ricordi e le emozioni e balliamo i pezzi forti di quel periodo. Lei è sicuramente l'icona soul e R&B per eccellenza, Aretha Franklin con Respect, canzone tra l'altro di Otis Redding, portata poi a successo proprio dalla grande Aretha Franklin.
1: One Dance Classic.

0: ascoltato Aretha Franklin, Respect, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:59.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
5: La regina del celebrità, bella magnifica senza un'età.
2: 40 anni di successi su One Dance.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

Across the ocean.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Ti hanno fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia. Yo, live-

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

secondo weekend di settembre, eccoci qui, ciao a tutti e bentornati nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale insieme a Dino Brown e i 20 dischi dance più ballati. Al numero 20 troviamo l'ultimo singolo dei The Bowser in discesa di 3 posti questa settimana, è

Attenzione perché arrivano due posizioni e non ci fermiamo. Al numero 18 perde due posti Ugel insieme a Sexy Red e Gattano, si chiama Bad Bitch. Mentre al 17 c'è la prima nuova entrata della settimana, è il disco di John Gold, si chiama Move.

la prima nuova entrata di questa settimana nella Weekend Dance Chart insieme a Dino Brown, secondo weekend di settembre. La seconda nuova entrata la becchiamo subito al numero 16, Joe Hunt e Carter Walsh. Questa è

scendono le super hit di questo 2026, in modo particolare quelle che insomma hanno fatto il capolino in quest'estate che ormai sta scemando lentamente. Al numero 14, la terza nuova entrata della settimana e anche la più alta, poc'anzi ho detto ce ne sono 4, invece ce ne sono 3. Madonna con Danzateria.

Uno degli ultimi singoli di Madonna al numero 14 questa settimana, la più alta nuova entrata qui nella Weekend Dance Chart. Insieme a Dino Brown sono i 20 dischi dance più ballati in Italia, o meglio più ballati, più forti in questo periodo storico. Numero 13, Armin Van Buuren e Sasha con Everlasting, e guadagnano due posti, mentre al numero 12 Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo con Aid Bomb.

0: L'ultimo singolo di Kygo si chiama Take Me Back, perdeva un posto, tra poco le prime 10.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

perdono due posti. Signore e signori, è il secondo weekend di settembre. C'è Dino Brown che vi fa ascoltare i 20 dischi dance più forti del momento. Al numero 9 troviamo Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con i Beats and Dreams. Perdono quattro

numero 7 arrivano due posizioni, non ci fermiamo. Al numero 6 Email Angel con due dischi, I'm Alive e Bad Times, più 7 posti, mentre al numero 5 Joel Corry con la sua Whisper.

0: ultimo singolo di Joel Corry, si chiama Whisper, numero 5, guadagnava due posti, tra poco le prime 4.
1: One Dance.

super hit di questo 2026, stabile al numero 4, è stata per 10 settimane al numero 1, Ugeli My Angel e Ultra La Te, Moving to the Sun. Al numero 3, attenzione, colpo di scena, c'è la canzone

0: che ritorna esattamente tra 7 giorni. Vi auguro un weekend meraviglioso. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Famagos. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio. Un gruppo inglese famosissimo sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia. One.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Le hai ballate. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
2: Is that the boom shakalak? We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing, Ice MC come back and make.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance, la musica Dream e Progressive che ha fatto la storia negli anni 90. Questo pezzo è uscito alla fine del 1989 e ha cambiato la musica club nel mondo. Signore e signori, il Disco Viaggio su One Dance è Infinity, l'originale di Cool Josh.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Lino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

0: 1999, Push con Universal Nation, il disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume, sei su One Dance. You are...

0: pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.